te, forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

accanto a te, non so spiegarmi che cos'è. Non voglio innamorarmi, ma io mi domando.

sei sole, non lo sai. Chi non dà niente non ha niente mai. L'amore che puoi darmi tu a me non interessa più. Soli non si può,

ma giura che credi che le cravatte tolgano il respiro e certe strane idee. Oh, ma giura che credi che ci vogliano i jeans sporchi e quei buchi e non so quanti autostop.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
8: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6. Telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della PAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
9: Unieuro, batte forte, sempre.
3: a Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con un...

0: È anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Sceriffe, net mette ste chi bei mi con ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma da 5 cata da che il pa?
5: Ma no, da 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 29.

0: cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
2: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
2: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

diretta, buona domenica, buon, quello che più conta, inizio estate. È come se i giorni che ci siamo lasciati alle spalle erano ancora giorni freddi, anzi chi guarda sulla mia pagina Facebook anche vedrà un post che mi ha mandato Giorgio Mora di Parma, che recita testualmente: attenzione, bollettino meteorologico, voi in Africa arriverà tanto caldo dall'Italia. Perciò dall'Italia faremo andare in Africa tanto, tanto caldo. Un buongiorno a tutti, dicevo, un 69 è il numero del lotto. Diletta sempre attenta, cordiale, sapete che oggi è pomeriggio e così tutte le domeniche pomeriggio estive è chiuso, fa bene chi ci va, chi gira alla domenica pomeriggio, o vanno in piscina, o vanno a letto, o vanno, insomma, sono in ferie. Domeniche pomeriggio estive, chiuso, la grande diletta 69. Poi una cosa, ecco, domattina non sarò con voi nella prima parte del programma. Allora, assente giustificato, domattina. Concedetemi una pausa, un impegno improrogabile, non potrò essere con voi, salvo imprevisti, questo è scontato, sarò con voi alle 12:40 domattina. Poi ancora abbiamo i vari giochi. I giochi che già l'Anna l'ho sentita. Anna, vai a messa lo stesso stamattina? Sì, per fare incontrare qualche amica, giustissimo. Però prima ha voluto dare l'Anna il suo contributo per il rumore. Poi sentiremo, anche perché attenzione che c'è questa mattina nel pensiero del giorno di Calicantus un pensiero che è un po' rivolto all'Annetta. Anna, se senti il pensiero di questa mattina offerto da Calicantus, sembra fatto su misura per te, è proprio su misura. Veniamo invece a Salso Maggiore, sono due punti, vedo che Erika non ha chiamato, perciò sta lavorando in tale senso, allora sono due punti, dov'era, dove è nato il primo cementificio? Il primo magazzino di cementi, mattoni a Salso nel dopoguerra, il primo in assoluto costruire Salso, il primo grande magazzino centro edile Diego, prima, molto prima di te, tanti decenni prima di te, c'era un grandissimo centro edile. Dove era? A voi, a te, Enrica, sei bravissima nel salsese indovinarlo. Poi abbiamo fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata via Micheli in due modi, a voi dirmi quali sono i due modi. E ancora, è ancora imperterrito,
vado con il disco quiz, il disco quiz, il discolo quiz, lo chiamerei discolo perché non si lascia indovinare. Secondo voi mi di, chi mi di Anna, non ti dico se è maschio, femmina, complesso, un duo, un trio, un quadrio, un quintio, ma ti chiedo solo il titolo della canzone. Ieri mi hai chiesto se è un duo, un trio, se è una cantante al maschile. No, a me interessa sapere il titolo della canzone. Poi abbiamo il rumore. Anna, quanti aiuti ti ho dato, a te e a coloro che non hanno fantasia, almeno l'Anna spara lì qualcosa, ma voi proprio non avete individuato la nostra Graziella, la nostra Diletta. Cos'è questo rumore? Ed è veramente molto molto facile. Ascoltiamolo

sono 2 punti per Salso, sono 30 punti e 3 premi per Fidenza, per il disco quiz e per il rumore. Ed vado con il primo notiziario di questa mattina.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo
7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre, schietto e sano, Radio Monte Canate, per chi ama la vera radio, la vera grande radio. Ed abbiamo anche intanto la baita, tutti lo sapete, alla baita c'è di tutto, c'è il fresco in omaggio, alla baita c'è il meglio, alla baita c'è il parcheggio per le vostre auto, buona cucina, contatta il fresco, ripeto, dato in omaggio. Prenota alla baita allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo sempre Agata. Agata che cerca casa, è una delle tre meravigliose sorelline, l'ultima che cerca un'adozione, 347-03-61-628. E non dimentichiamo i due gattini di 2 mesi e mezzo che cercano casa, 2 cucciolotti, 2 mesi e mezzo, sono sulla mia pagina Facebook. Contattate il 329-7115-598. Ed ancora ricordo a tutti voi che il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Prossimo appuntamento è domenica 28 giugno. Per prenotazioni e informazioni contattate il 339 20 03 835. Poi abbiamo oggi pomeriggio alle 15:30 presso la gelateria I Portici ci sarà Roberto Mancuso che presenterà il suo nuovo libro, ricordo, un libro, Il Borgo dell'Appennino, quello bello, bello, bello. Presenterà un libro alle 17:30 ed abbiamo Calicanthus Piante e Fiori, composizioni, piante, fiori, prenotazione per qualsiasi tipo di logicamente avvenimento, evenienza, c'è sempre Calicanthus che ricorda a tutti voi che oggi pomeriggio è chiuso, così è chiuso tutte le domeniche al pomeriggio estive, le domeniche pomeriggio estive sarà chiuso Calicanthus. Qual è il bellissimo e carinissimo pensiero del giorno, senza allusione alcuna? Vi dice il veramente: non sempre chi tace acconsente, a volte chi tace è semplicemente stanco di dare sempre, sempre, sempre le stesse spiegazioni a chi non vuole capire. Bello!

0: Eccomi, buongiorno.
1: Ciao Silvana, ascolta, m'han detto. Non so se è una notizia vera, o meno che tu stai partendo per l'Africa. Attenzione che in Africa le previsioni del tempo prevedono caldo, caldissimo in arrivo dall'Italia, e perciò è meglio che rimani in Italia. Dai.
0: Assuma che allora. Ah sì, adesso prevedono tra oggi e domani ancora un aumento, e vabbè dai.
1: Non è la mia, è di Mora, Giorgio Mora di Parma. Beh, bella,
0: mamma mia. No, io non lo amo il caldo, a parte che io non è che lo soffro moltissimo.
1: L'odio.
0: Cioè, anche a me non piace, cioè preferisco più autunno e inverno anch'io, quelle belle.
1: Io se ho freddo mi copro fino a che... Dumai invece che una, ma il caldo è quella appiccicoso,
0: da fastidio proprio. Sì, è vero. Io ad esempio, comunque, siccome ti ripeto, non è che sia una che ha lo tollero abbastanza, però sì, non è insomma una gran stagione, dai, diciamolo francamente. Cioè, noi amiamo più le nebbie autunnali, è vero. Quelle di Peppone e Don
1: Camillo, il tabar, invece,
0: che meraviglia, veramente è una meraviglia. Dunque, allora proviamo ad andare con le notizie del giorno. Allora, giro di vite per quanto riguarda i monopattini, hanno già cominciato insomma a infliggere le prime multe, vediamo se continueranno, perché ne sono state praticamente inflitte 100 in un mese.
1: Silvana, sì. Ti interrompo subito. Qui da noi non vedo uno col casco e con la targa. E
0: io
1: non,
0: e la,
1: no, no,
0: qui.
1: Ma per me fanno quello che voglio, basta che invece
0: non neanche io l'ho visto.
1: Hai sentito, forse lo saprai, che viaggiano, l'abbiamo già detto anche l'altra settimana, sui marciapiedi col tucche, viaggi in bicicletta, anche lì.
0: Hanno buttato giù un anziano sul marciapiede, non si sono nemmeno fermati, va bene?
1: L'abbiamo aiutato noi. Diletta con rischio di rompere il marciapiedi, è caduta la diletta, gli sono volati addosso e non si ferma.
0: Ma non si fermano, l'abbiamo tirato su noi, non è nemmeno tornato indietro a vedere se si era fatto male, poveretto. No, vergognoso. Vabbè, comunque sì, a Parma funziona, 100 multe in un mese, vedremo se arriveranno anche qui, perché qua continuano a scorazzare indisturbati, quindi... Vediamo un po', fra l'altro quella ragazza albanese non aveva nemmeno il caso, a parte che lui poveretto era in aperta campagna, quindi ha fatto tutto da solo, però aveva un gravissimo trauma cranico perché poi non aveva il casco, no? Quindi aveva la prognosi insomma più che riservata, fra l'altro dovrebbe essere ancora in rianimazione, e purtroppo è così. Poi per quanto riguarda invece sempre le notizie così insomma non proprio positive, sono stati denunciati e individuati tre ragazzi stranieri dai 16 ai 18 anni che facevano parte di quel gruppo, come ricorderemo a marzo, quando avevano aggredito i due studenti davanti all'Istituto Leonardo da Vinci. Volevano rubargli insomma braccialetti, telefoni, i gioielli, il portafoglio, e li avevano aggrediti quando erano usciti dall'autobus mentre stavano andando a scuola con pugni. Avevano anche addirittura preso delle bottiglie spaccate, li avevano minacciati con dei vetri. Qualcuno era finito anche all'ospedale, uno dei due, anche perché nella colluttazione aveva riportato insomma delle contusioni. E tre sono stati identificati e denunciati, come ripeto sono minorenni tra i 16 e i 18 anni, quindi insomma vedremo però come vanno a finire queste cose. Fra l'altro insomma notizie positive ormai non ce ne sono più, quindi. Poi invece c'è stato un incidente dell'ultima ora in via Baganzola, una moto uscita di strada, c'è un 52enne che nell'impatto rovinoso col suolo ha riportato gravissimi pomitraumi, è stato ricoverato in rianimazione al Maggiore a Parma e ha la prognosi riservata. Purtroppo con la stagione delle moto arrivano anche tantissimi incidenti, anche se comunque la moto sia vera e pericolosa, ma investono anche pedoni e ciclisti, quindi insomma sarà che io sono un po' fatalista, per cui insomma è vero, la moto forse è più a rischio, comporta qualche pericolo in più comunque. E poi c'è stata la visita invece a Parma per quanto riguarda gli incontri di Gazzetta 1728. Ci sono stati gli incontri con Belpietro, il giornalista, e la Battistini, inviata di guerra. E praticamente hanno un po' analizzato la situazione internazionale e soprattutto Belpietro ha detto che, rifacendosi così a quello che è successo fra Trump e la Meloni, dice così che questo cerca di spostare l'attenzione per coprire i suoi insuccessi. Quindi, insomma, anche lui dice che probabilmente c'è qualcosa, insomma, che non torna. E invece, per quanto riguarda la situazione nazionale, lui dice di non sottovalutare Vannacci perché dice che se la destra pensa di escluderlo, perde. Quindi, insomma, devono valutare molto bene, anche perché questo sta ricevendo piuttosto consensi e sarebbe già al 5% destinato, insomma, pare a crescere. Quindi, insomma, lui dice alla destra di stare molto attenti e di valutare tutto. E quindi di non escluderlo, perché chiaramente, se no, la perdita per lui è quasi certa. I carabinieri hanno effettuato una serie di controlli a tappeto, dai quali sono emersi un arresto, due denunce, due patenti ritirate, quindi continueranno anche in questi periodi estivi, quando le città si svuotano e quindi i malviventi non vanno in ferie, sempre pronti, insomma, a delinquere, a rubare, a spacciare e quant'altro. C'è poi l'allarme di Parma per quanto riguarda la povertà, anche qui insomma l'Emporio di Parma e la Caritas sono sempre in prima linea per sfamare chi non ha un piatto caldo, un piatto di pasta, e praticamente sono stati distribuiti 5.000 pasti in più, 5.000, non sono pochi rispetto all'anno precedente, quindi 5.000 persone in più che non hanno da mangiare. Per quanto riguarda invece la nostra zona, Salso, è scoppiato ieri un curioso incendio in Via Volta. Qui pare che sia stato provocato dai tendoni di un balcone. Si sono poi le fiamme e il fumo propagati anche all'interno della palazzina e quindi sono intervenute sul posto ben tre squadre di pompieri, due di Vigili del Fuoco di Firenze e una di Parma, rimasti impegnati a lungo. E ci sarebbero state anche sei persone lievemente intossicate che sono state trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale di Vaio per accertamenti, comunque insomma non hanno riportato gravi conseguenze perché hanno respirato, insomma, sembra un fumo ma in minima quantità, invece i danni sono piuttosto ingenti per quanto riguarda appunto quelli delle intaccati dalle fiamme del rogo. E dai primi accertamenti pare che siano partite queste fiamme dai tendoni di un balcone. Quindi insomma massima attenzione quando si buttano cicchi di sigarette, quando si fanno insomma delle cose con delle fiamme e del fuoco, perché insomma poi sono anche tendoni o di telo di plastica, quindi sono facilmente infiammabili. Per quanto riguarda invece Fidenza, sono partiti centri estivi per i bambini, 3-6 anni, per quelli più grandi, insomma centinaia di posti, e il 1° luglio partiranno 3-6 anni, ci sono 415 posti per i più piccolini, e il quartiere generale sarà la scuola Rodari. Insomma, il comune ha investito 160.000 euro per quanto riguarda i centri estivi e quindi è un bel servizio che offre il comune alle famiglie nel periodo estivo quando non ci sono le scuole, quindi in tanti sarebbero in difficoltà dove portare i bambini. C'è poi stata una serie di tentate truffe telefoniche fra i fidentini. Un fidentino, Guido Vacca, ha spiegato che è stato contattato al telefono da uno che gli ha detto che la sua macchina era stata usata per una rapina in una gioielleria del centro. Lui ha ascoltato e in un primo momento ha detto quasi quasi stavo pensando che fosse vero, poi ho capito, ha detto che era un inganno, però dopo insomma ha detto che lui ha chiamato il 112, gli hanno detto per l'amor di Dio attacchi subito e hanno ricevuto un sacco di segnalazioni di fidentini contattati insomma con varie scuse al fine insomma di dare dati sensibili e di derubarli. C'è stata poi al centro ex Masello una conferenza, cos'era il PC? E sono intervenuti il senatore Vasco Errani che hanno analizzato con i testimoni storici fidentini cos'era il PC di una volta, insomma, quindi c'era anche un folto pubblico che ha assistito a questo interessante incontro. Ricordiamo poi che prendono il via una serie di tortellate questa settimana per San Giovanni, chiaramente quella degna di attenzione a quella in via Bacchini che è benefica perché il ricavato sarà destinato all'associazione Gioca Amico che opera all'interno dell'ospedale maggiore pediatrico. E quindi anche qui, grazie all'amico Marchinetti dell'associazione Copernico, ci sarà il tortello del sorriso, le spese sono già tutte coperte da sponsor, quindi il totale intero verrà interamente devoluto a Giocamico, insomma, quindi una bellissima iniziativa, non è che parte del ricavato, una parte, no, no, qui intero, perché le spese, bibite, gelati, tutti insomma, i tortelli, hanno già i salumi, hanno già gli sponsor, ha pagato tutto. Quindi un plauso veramente a questa associazione e a Marchinetti. C'è poi il Circolo Anziani che si rende protagonista di un bel gesto perché apre la sede, quella bellissima sede nuova lì in Via Ariosto, nella sede Girasole, apre nelle ore pomeridiane la sala climatizzata agli anziani che non hanno il condizionatore a casa, quindi poveretti con questa calore insomma sarebbero in difficoltà. Per cui questi andrebbero a prendere con il loro pulmino, li porterebbero lì nella sede e li accoglierli per tutto il pomeriggio, dove insomma potrebbero stare al fresco in tutti i pomeriggi della settimana. Per oggi è tutto, vi auguro una buona domenica e un caro saluto.
1: Grazie a Silvana, grazie infinite, sempre precisa. Libano, proseguono i raid del macellaio Netanyahu, altri 7 morti. Nessuno ferma quel criminale boia, ma nessuno riesce a fermarlo. Trump, come dicevamo con Silvana, torna ad attaccare Giorgia Meloni. Giorgia Meloni stavolta controbatte, perché è stata toccata nel pomo d'Adamo della Meloni, quello della popolarità, che insomma dopo un evento di Vannacci sta diminuendo un po', tolgono un po' di qui, un po' di là, ed ha controbattuto subito a Trump dicendo: pensa alla tua popolarità, eri al 50%, lo metto io, 53%, sei sì e no al 13%, perciò se si andrebbe a votare adesso, il nostro Trump non troverebbe e non sarebbe certamente in pole position per poter diventare presidente. Come ho detto già dall'inizio e lo ripeto, oggi il 21 di giugno inizia l'estate. Manderemo un po' di caldo in Africa, perciò attenzione, come dice Giorgio Mora, caldo italiano in Africa, non caldo africano in Italia, al contrario stavolta. I nati oggi hanno un forte desiderio di indagare, esprimersi, pensare ed aspetto della esistenza umana. Spesso sanno maneggiare bene il denaro, fortemente orientati al successo, hanno una spiccata tendenza a prendere decisioni con autorità. Nella loro vita sentimentale sono molto passionali, ma dimostrano anche riflessione ed autocontrollo. Con grande entusiasmo e la voglia di riuscire che li caratterizza, superando qualsiasi ostacolo e nel loro cammino si possa intrapporre, la loro personalità invece è molto occupata quasi sempre in posizione chiave della famiglia, nella vita, ricordiamolo, professionale, sociale, tendono a dare il meglio ogni tanto, è giusto che però si concedano un meritato riposo. I pregi è critico e sensuale, i difetti scarso autocontrollo e molto molto autoritario. Come sarà il tempo oggi? È inutile dirlo, sarà una domenica di cielo sereno, poco nuvoloso, molto caldo, consueti annuvolamenti pomeridiani cumuliformi in Appennino nel pomeriggio, zero termico a 4500 metri, temperature minime più 23, massime più 38, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomonte.com canate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari che insieme a loro auguro a tutti una buona domenica, un buon proseguimento d'ascolto.
2: Notizie flash.
3: Notizie flash. Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.
5: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Cuore matto che ti segue ancora.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
3: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Andiamo con il primo brano, leggo,
6: Come sempre, ciao Vittorio, buona domenica a te, agli ascoltatori, a tutto lo staff di Radio Montecanate. Un saluto grossissimo a Roberto Boerio, alla gentilissima Mirella Di Tabiano, un abbraccio alla mia cucciolotta, grazie per la tua presenza, la tua amicizia, piacevolissimo ascoltare Radio Montecanate. Intanto ricordo di nuovo a tutti voi, domattina per un impegno improrogabile non sarò con voi, sarò con voi salvo imprevisti, logicamente alle 12.40, però non sarò in diretta con voi nel programma del mattino, domani mattina. Abbiamo per tutte le persone citate dal nostro meraviglioso Pietro di Torino, questo bellissimo angelo blu degli Equipe 84.

Guardiamo se siete informati di come si chiama Valle Tre Punti, Regalo Tre Punti. So benissimo che nessuno di voi saprà rispondermi. Sapete dirmi come si chiamano nelle navi? Navi, sapete che ieri ha dovuto essere trainato a Porto Torres un'altra nave da crociera per un guasto meccanico, fortunatamente nessun ferito, eccetera, eccetera, eccetera. Come si chiamano, dicevo, nelle navi le due aperture cui scendono e salgono le ancore per ancorare le navi? Facile? Logico, io lo so perché l'avevo già letto, l'avevo già fatta come domanda, però eccolo qui, bravissimo chiunque sia, brava chiunque sia, dimmi tutto. Bravissima Silvana, velocissima, brava. Sono, anch'io lo sapevo, occhi di cubia. Si chiamano quei due fori che vedete nelle navi. Tre punti per Silvana, che va a 26, 27, 28. Occhi di cubia. Ed abbiamo invece, guardiamo la telefonata, sentiamo la telefonata. Ecco, arrivata. Allora, adesso andiamo invece con Carlina. Carla, interrotta la telefonata. Devo ascoltare l'annetta, poco male, l'ascolteremo fra un minuto. Andiamo con i Flipper e la Vichinga. Per Carla, per la Francesca, per Giovanni e per Vittorio.

0: mandava dentro la chiavetta USB. Ecco, ho avuto un attimo di titubanza. Abbiamo adesso, ho registrato il nome di una bella canzone di Mina. Voi del sabato avete 4 premi oggi, che è domenica, ed 30 punti. Voi non del sabato avete 4 punti, avete, pardon, 5 punti. Guardiamo chi mi trova una bella canzone di Mina. Sempre entro quest'anno. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta. 5, 4, 3, 2, 1, stop. La rimandiamo. Eccolo qui. Va bene, dai, prendiamola. Facciamo i pirla. Dimmi.
1: A modo mio.
0: 5, 4, 3, dimmi, dit-moi.
1: Pronto, amor mio.
0: Amore mio, ta-la-la sono io. 5, 4, 3, eccolo. Siamo in linea. Pronto?
1: Un anno d'amore. Non so se ho capito bene, eh?
0: Un anno d'amore?
1: Non lo so.
0: Un anno d'amore, brava Anna, brava. Allora, senti, qual è la canzone? Folle banderuola. Folle, folle, folle banderuola. È che voi non sapete chi l'ha scritta. Io vi dico anche chi l'ha scritta. Bella canzone. È una canzone. Tira su il pistolino. Se no.
2: La canzone è pistata, folle banderuola.
0: Folle banderuola. Era facile. No, adesso diciamo la verità. Non è che sia io. Siete voi un po' sfigati. Folle banderuola. Blocco la linea perché voglio sentire l'Annetta. L'Annetta la voglio. Poi faremo ancora una domanda facile. Ripeto, domattina non sarò con voi in diretta, i programmi saranno uguali, anzi meglio, non sentirete la mia disgustosa voce. Se nulla succede e non mi incatenano prima, potrei essere incatenato, incarcerato. Alle 12:40 sarò con voi. Sentiamo Anna.
3: Ciao, Vittorio, ti richiedo quel brano.
0: Questa è arrivata dopo.
4: No, new message. All message. Play back.
3: Buongiorno Vittorio. Ci proviamo questa mattina con onore.
0: Dimmi.
3: Io ti dico che stai rompendo un contenitore sia di legno che di cartone, anche di polistirolo. Comunque il rumore è una rottura, va bene?
0: C'è anche la rottura di palle, quello suo specialista, rompere le palle suo specialista, è una rottura. Figata.
3: Ti richiedo per la canzone di...
0: Sentiamola poi dopo.

0: una proposta. Va bene? Ciao.
1: Non so, Anna, scusami Stella, non so cosa intendi dire, se uno cambia la strada, la topico, non so cosa intendi dire, poco male, non c'è niente di male. E andiamo invece con questo bellissimo brano, dai, lo mettiamo lo stesso, anche se è molto molto molto tardi, Amore scusami, John Foster, per l'amico Valerio Barozzi, tutti gli amici del Villino Catene di Salso.

Teresa! Teresa, Teresa che mi ha appena telefonato, che gli ha telefonato la diletta, eccetera, gli ha spiegato tutto. insomma, lo vedete che è un passaparole. Allora, abbiamo una domanda veloce, velocissima. Chi ha lanciato la canzone molto bella? È molto, molto bella. Carina? Carina? Carina. Chi l'ha lanciata? La canzone Carina vale un punto. Ti senti tutti i giorni più carina? Sei come una bambolina? Ai ai ai, si vede che la Tina è in ferie, lei saprebbe subito bruciarla via, dai, teniamola. Dimmi pure, è numero uno. Pronto? Bravissima Diletta, ormai l'abbiamo detto, la seconda è arrivata un po' tardi. È Fred Buscaglione, è la versione originale.

0: Vado con la
1: È
0: pubblicità.
1: quella che canta Sin d'amore, come si chiama?
0: Ai sì, Nicola Ariniano, no, Stella, no, Buscaglione, no, ai sì, d'amore, quello è Nicola Ariniano di Anna Stella, 41 punti per Diletta, poi guardiamo come siete messi a dialetto.
2: Prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni, visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
3: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: Volare.
4: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Vale due punti come dialetto Anna, e poi metto in onda la tua telefonata.
5: che incuriosisce me prima di tutto e poi tutti gli altri. Poi ti do la possibilità, come sempre, di intervenire. Come diciamo in vernacolo, una volta non è come adesso che voi massaie andate al supermercato, trovate il pollo pronto. Come diciamo in vernacolo, scottare poco, cioè quando specialmente le massaie, cercate di capirmi, Anna cerca di capirmi, scottavano il pollame per togliere più facilmente le penne. Come si chiama in dialetto? Vale due punti, li merita tutti, perché chi sa questa parola dialettale, insomma il dialetto lo parla. Dagli una, eccolo qui, lo sa veramente chi mi dice, tutte e due, sì, questa è Silvana, pronto, questa è Nella, guardiamo, hanno sbagliato tutte e due, Anna, sentiamo la tua versione, come 5 4 3 bravissime, sia la Silvana sanno il dialetto, sia la Nella, mi spiace per l'Enrica che non Dagna sbruetede e zigven via per sbrueter, Anna sbrueter, hai sentito come l'ha detto bene Silvana, come l'ha detto bene la Nella, sbrueter. Allora segniamo Silvana, devo fare una pagina nuova, 23, e bravissima Nella che mi va a 10. Sbrueter. E poi abbiamo Silvana che richiede una bella canzone, però prima voglio, sperando che non sia già partita per la messa, controbattere subito con Anna. Sentite.
7: No, new message. All message. Play back.
8: Vittorio, dal bel pensiero del giorno di Calicantus, se uno cambierebbe la strada, come Roma, tutte le strade portano a Roma, se cambi le strade può darsi di trovarne una più corta. Va bene? Ciao.
5: Grazie Anna.
8: Vuol dire, cambia spiegazione. Può darsi che sia migliore la spiegazione sbagliata.
5: Non è più, Anna, è te che non capisci, Stella. La spiegazione è di un esatto perfetto, la Donatella si mette anche a ridere, ne parliamo a tavola, no? Che lei sa cos'è il rumore e dice più bella spiegazione, beh, la Donatella che è imparziale, di una, ma per dire ti dico Anna, vabbè è inutile ripeterle, no? Come dice il proverbio di oggi, lo dice, è inutile insomma parlare con chi non vuol capire, non è un'offesa. Se uno continua a parlare e dire che adesso, fino adesso, già migliaia, centinaia di persone in loco, centinaia, e mi dici uno che va ioc, e gnevon che va ioc, no, mi dici, e se te capisci Anna, no, mi dai ragione Stella, e Silvana, dammi ragione, e se te capisci, se ti dico che già centinaia di persone, migliaia, di persone, milioni di persone al mondo lo hanno già fatto, più volte lo faranno, abbiamo aggiunto, tu che mi hai detto un sacchetto di pellet, perché il gioco è iniziato d'inverno. Cosa c'entra poi l'inverno, l'estate, se il gioco inizia, cosa cambia il rumore, se è una martellata in testa che sia data d'estate o d'inverno. Che poi ti aggiungo che una categoria di persone si aggiunge a quelli che lo fanno obbligatoriamente. Sei te, Anna, che non capisci, Stella. Pronto? Dimmi. Madonna, quel rompibol. Bene, andiamo con Silvana che richiede.
7: No, new message. All message. Play back.
8: Ciao, Vittorio, se richiedo per il brano con la canzone di Ripoli. Credo. Gloria, grazie, ciao.
5: È una canzone molto bella. È Alfonso Stripoli, Gloria, molto molto bella.

Pensate, Silvana, pensa, è andata a messa adesso, mi spiace parlare quando uno non può difendersi e ascolta. Contesta già, prima ancora di sapere gli aiuti essenziali che sono stati dati, per contesta già. No, dice, dà una spiegazione migliore, più spiegazione migliore di quella che sto dando per il rumore, non c'è. Allora, vale tre punti. Sapete dirmi come si chiamano le motociclette dei carabinieri, dei corazzieri, che sono di scorta nelle parate ufficiali? Come si chiamano quelle motociclette dei carabinieri, dei corazzieri, che fanno le parate ufficiali con il Presidente della Repubblica? California. Sono, l'abbiamo già, l'ho già fatta, anche sono sicuro che Anna lo sapeva, adesso non è in ascolto, ma lo sapeva. Perciò Anna, pensa, l'aiuto che ti ho dato è già migliaia di persone hanno fatto questo rumore. Di più spiegazione. Cos'è di spiegazione? Poi, quando lo saprai, mi dirai, ma non certo tu, figo Edgar Johan, non ci abbiamo pensato, perché non dice l'Anna, mamma mia, figo Vittor, hai ragione, no, contesta, contesta l'incontestabile, no? Già prima di saperlo. Allora, andiamo con Mirella Di Taviano, che richiede un brano bellissimo, Impossible. Questa bella canzone lanciata, è una cover, penso che vuoi la cover, Mirella, quella di Jimmy Fontana, che è in italiano Impossibile, lanciata comunque da Pericomo e dal grande Nat King Cole. Questa è una bellissima versione italiana.

guarda sul mare il gabbiano leggero che va. Vola felice e sereno, paura non ha. Guarda quel bimbo che corre, guardagli il viso, tanto felice che sembra che sia in paradiso. Amore, adesso tu

0: minuto. Questa è una cover voluta da Diletta. Di chi è la versione originale di Amor Mio? Vale un punto. Vale un punto. Poi vado con la pubblicità, poi Salso e Fidenza. Eccolo qua. No, è appoggiato, perciò è lui. No, qui non guardavo i secondi perché logicamente è una canzone di Mina. È una bella, bella canzone di Mina. Abbiamo invece la pubblicità, poi subito dopo...
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un giorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente, con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Vedo l'ora che indovinino, non sarà certo Lanna, che assolutamente il proverbietto era in scaletta, non è stato fatto per Lanna, per l'amor di Dio. Sono stufo, dice il proverbio di stamattina, di dare spiegazioni a chi non vuol capire, il proverbio di questa mattina. Lanna se l'è un po' sentito a proprio questo proverbio, anche perché, ripeto, parliamo oggi, va bene, parliamo oggi quando c'è, una può difendersi, perciò non è giusto parlare alle spalle, non è mia abitudine. Silvana mi dà l'opportunità, però Silvana, tu che per il rumore non dai risposte, insomma, non dai risposte perché non riesci a capirlo, ma non a dirmi già in anticipo che ho dato delle spiegazioni sbagliate. Ti pregherei, quando sarà ora, di dire: Vittorio, Figu, le tue spiegazioni erano perfette, era io che non capivo. Era io che non capivo l'aiuto per arrivare al... Però le tue spiegazioni non sono perfette, non corrompete la Donatella, che lo sa, perché dice: gli hai detto tutto, Donatella a tavola mi dice: gli hai detto tutto, per il rumore vi ho detto tutto. Allora, chi sono stati? Io li conoscevo molto bene, fra l'altro hanno installato la prima birra alla spina alla Baita, la Prince, ricordo benissimo. Chi erano i titolari per anni di una nota drogheria in via Malpeli, angolo via Ronchey, che ora c'è una banca, proprio di fianco alla ex casa bottega della carta. Come vedete, anche a Fidenza cambia tutto, mamma mia. Sentiamo chi è, dimmi tutto.
1: Io ti dico Scaramuzza.
0: Bravissimo. I fratelli Umberto, Umberto, io trattavo con Umberto, e Renato Scaramuzza, quando alla Baita si siava e andavano bidoni e bidoni di birra alla spina, bidoni, mamma mia. Umberto, grande, grande Umberto, brava Diletta. Allora, chi mi dice almeno due concessionari di bibite dal dopoguerra di Salso? Io ve ne dico cinque addirittura, voi ve ne lascio dire due, due titolari che ci sono ancora in Salso Maggiore, distributori di bibite, fornitore di bibite, diciamo prima che i bar, per i bar, logicamente, bibite all'ingrosso. Chi è che me lo dice? Intanto do il punto a Diletta, se no lo dimentico, facile dimenticare. Andiamo a 12 per Salso. Diletta ne ha 4, se non sbaglio, sì, Diletta. 4. Allora, me ne dite almeno 2. Malvisi, Bottarelli, che tuttora ci sono. Malvisi, Bottarelli, Giacobbe, Berinesi, Zancarini. Ve ne potrei elencare ancora, ma mi fermo, 5. Mi fermo a 5. Perciò Bottarelli, Malvisi, Bottarelli, Berinesi, Zancarini, subito nel dopoguerra, che è stato poi il primo, Giacobbe. Giacobbe con grande magazzino nel campo sportivo, insomma, Salsesi, Salsesi, Salsesi. Se nulla succede, voi lo vorrete, 12 e 40 di nuovo a combattere. Guardiamo se l'Anna torna dalla messa, così faremo una discussioncina, come facciamo sempre amichevole.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo, Ariete. Non lasciatevi influenzare negativamente anche dalle persone, specie se incontrate tipi inclini alla rinuncia, alla passività. Toro. Per chi ha valori Scorpione, il consiglio di seguire una linea di condotta continua. Potete ottenere risultati strepitosi. Gemelli. I nati nella seconda terza decade hanno il loro giorno no, ma può bastare un pizzico di buonsenso a limitarne la portata. Cancro. Il segno viaggia a vele spiegate. Se avete valori Leone, approfittate di questi giorni per chiarirvi le idee. Leone. Giorno con aspetti delicati, deliziosi e la prima chicca ve la offro io. Avete mai pensato alle ferie? Avete già fatto dei progetti? Avete scelto luglio o agosto? Se posso aiutarvi, tutti e due i mesi hanno aspetti generali positivi, discretamente bilanciati per permettervi di godere un meritato riposo, divertirvi, fare nuove amicizie. Vergine. Non cercate oggi chiarimenti. Ogni parola detta ingarbuglierebbe maggiormente la situazione, specie se si tratta di faccende personali, cuore e portafogli. Bilancia. Chi possiede valori in Ariete, Bilancia e Capricorno, non perda tempo se gli servono diplomazia e rapidità di riflessi. Scorpione. Non perdete la pazienza per le piccole cose che non vanno. Più ci pensate e più vi ingarbugliate, rischiando di perdere il filo di quanto è veramente importante. Sagittario. È la terza decade che può entrare nell'occhio del ciclone. Se riuscite a limitarvi fino a sera, sarà già un grosso successo. Qualsiasi cosa capiti spontaneamente sarà sempre meno folle di quello che potete fare in prima persona seguendo le sensazioni. Capricorno. Non è il caso di dare il via alle lamentazioni. Dovete solo tenere presente che sono più facili o frequenti i rischi di piccole divergenze d'opinioni con i familiari. Qualcuno può contestare la vostra autorità o il vostro operato. Acquario. I possessori di valori nella parte finale di Pesci debbono stare attenti a non strafare. Correte il rischio di scadere di tono, di ricorrere a manovre molto poco ortodosse e che possono attirarvi anche qualche critica piuttosto pesante. Pesci. I nati nella seconda e terza decade dovrebbero muoversi e agire in punta di piedi, respirando leggermente, così che il giorno non si accorga di loro.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Me no, ma da 5 cata da che il pan?
5: Ma no, da 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top

meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Impa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì
in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre, schietto e sano, Radio Monte Canate, per chi ama la vera radio, è la vera grande radio. Ed abbiamo anche intanto la baita, tutti lo sapete, alla baita c'è di tutto, c'è il fresco in omaggio, alla baita c'è il meglio, alla baita c'è il parcheggio per le vostre auto, buona cucina, contatta il fresco, ripeto, dato in omaggio. Prenota alla baita allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo sempre Agata. Agata che cerca casa, è una delle tre meravigliose sorelline, l'ultima che cerca un'adozione, 347 03 61 628. E non dimentichiamo i due gattini di 2 mesi e mezzo che cercano casa, 2 cucciolotti, 2 mesi e mezzo, sono sulla mia pagina Facebook. Contattate il 329 71 15 598. Ed ancora ricordo a tutti voi che il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Prossimo appuntamento è domenica 28 giugno. Per prenotazioni e informazioni contattate il 339 20 03 835. Poi abbiamo oggi pomeriggio alle 15:30 presso la gelateria I Portici ci sarà Roberto Mancuso che presenterà il suo nuovo libro, ricordo, un libro, Il Borgo dell'Appennino, quello bello, bello, bello. Presenterà un libro alle 17:30 ed abbiamo Calicantus Piante e Fiori, composizioni, piante, fiori, prenotazione per qualsiasi tipo di logicamente avvenimento, evenienza, c'è sempre Calicantus che ricorda a tutti voi che oggi pomeriggio è chiuso, così è chiuso tutte le domeniche al pomeriggio estive, le domeniche pomeriggio estive sarà chiuso Calicantus. Qual è il bellissimo e carinissimo pensiero del giorno, senza allusione alcuna? Vi dice il veramente: non sempre chi tace acconsente, a volte chi tace è semplicemente stanco di dare sempre, sempre, sempre le stesse spiegazioni a chi non vuole capire. Bello!

0: buongiorno.
1: Ciao Silvana, ascolta, mi han detto. Non so se è una notizia vera, o meno, che tu stai partendo per l'Africa. Attenzione che in Africa le previsioni del tempo prevedono caldo, caldissimo in arrivo dall'Italia, e perciò è meglio che rimani in Italia, dai.
0: Assuma che allora. Ah sì, adesso prevedono tra oggi e domani ancora un aumento, e vabbè, dai.
1: Non è la mia, è di Mora, Giorgio Mora di Parma. Ma è bella,
0: mamma mia. No, io non lo amo il caldo, a parte che io non è che lo soffro moltissimo, quindi...
1: l'odio,
0: cioè, non lo... anche a me non piace, cioè preferisco più autunno e inverno anch'io, quelle belle.
1: Io se ho freddo mi copro fino a che domani invece che una, ma il caldo è quella appiccicoso,
0: da fastidio, proprio. Sì, è vero. Io ad esempio, comunque, siccome ti ripeto, non è che sia una che ha che ha, perché qui, cioè, no, lo tollero abbastanza, però sì, non è, insomma, una gran stagione, dai, diciamolo francamente. Cioè, noi amiamo più le nebbie autunnali, è vero. Quelle di Peppone e Don Camillo,
1: il tabar,
0: sì, le biciclette vecchie, in mezzo a quei pioppetti, sì, che meraviglia, veramente è una meraviglia. Dunque, allora proviamo ad andare con le notizie del giorno. Allora, giro di vite per quanto riguarda i monopattini, hanno già cominciato, insomma, a infliggere le prime multe, vediamo se continueranno, perché ne sono state praticamente inflitte 100 in un mese.
1: Silvana, sì. Ti interrompo subito. Qui da noi non vedo uno col casco e con la targa. Per me fanno quello che voglio, basta che invenano
0: il mio nome.
1: Hai visto, hai sentito, forse lo saprai, che viaggiano, l'abbiamo già detto anche l'altra settimana, sui marciapiedi col tucche, viaggi in bicicletta, anche lì.
0: Hanno buttato giù un anziano sul marciapiedi, non si sono nemmeno fermati. L'abbiamo aiutato noi.
1: Diletta, no, con rischio di rompere il marciapiedi, è caduta la diletta, gli sono volati addosso e non si fermano.
0: Ma non si fermano, l'abbiamo tirato su noi, non è nemmeno tornato indietro a vedere se si era fatto male, poveretto. No, vergognoso. Vabbè, comunque sì, a Parma funziona, 100 multe in un mese, vedremo se arriveranno anche qui, perché qua continuano a scorrazzare indisturbati, quindi... vediamo un po'. Fra l'altro, quel ragazzo albanese non aveva nemmeno il caso, a parte che lui poveretto era in aperta campagna, quindi ha fatto tutto da solo, però aveva un gravissimo trauma cranico, perché poi non aveva il casco, no? Quindi aveva la prognosi, insomma, più che riservata. Fra l'altro dovrebbe essere ancora in rianimazione, e purtroppo è così. Poi per quanto riguarda invece sempre le notizie così, insomma, non proprio positive, sono stati denunciati e individuati tre ragazzi stranieri dai 16 ai 18 anni che facevano parte di quel gruppo, come ricorderemo, a marzo, quando avevano aggredito i due studenti davanti all'Istituto Leonardo da Vinci. Volevano rubargli, insomma, braccialetti, telefoni, gioielli, portafoglio, e li avevano aggrediti quando erano usciti dall'autobus mentre stavano andando a scuola, con pugni. Avevano anche addirittura preso delle bottiglie, spaccati, li avevano minacciati con dei vetri. Qualcuno era finito anche all'ospedale, uno dei due, anche perché nella colluttazione aveva riportato, insomma, delle contusioni. E tre sono stati identificati e denunciati, come ripeto, sono minorenni tra i 16 e i 18 anni. Quindi, insomma, vedremo però come vanno a finire queste cose. Fra l'altro, insomma, notizie positive ormai non ce ne sono più, quindi. Poi invece c'è stato un incidente dell'ultima ora in via Baganzola, una moto uscita di strada, c'è un 52enne che nell'impatto rovinoso col suolo ha riportato gravissimi pomitraumi, è stato ricoverato in rianimazione al Maggiore a Parma e ha la prognosi riservata. Purtroppo con la stagione delle moto arrivano anche tantissimi incidenti, anche se comunque la moto sia vera e pericolosa, ma investono anche pedoni e ciclisti, quindi, insomma, sarà che io sono un po' fatalista, per cui, insomma, è vero, la moto forse è più a rischio, comporta qualche pericolo in più comunque. E poi c'è stata la visita invece a Parma per quanto riguarda gli incontri di Gazzetta 1728, ci sono stati gli incontri con Belpietro, il giornalista, e la Battistini, l'inviata di guerra, e praticamente hanno un po' analizzato la situazione internazionale, e soprattutto Belpietro ha detto che, rifacendosi così a quello che è successo fra Trump e la Meloni, dice così che questo cerca di spostare l'attenzione per coprire i suoi insuccessi. Quindi insomma anche lui dice che probabilmente c'è qualcosa insomma che non torna. E invece per quanto riguarda la situazione nazionale, lui dice di non sottovalutare Vannacci, perché dice che se la destra pensa di escluderlo perde. Quindi insomma devono valutare molto bene, anche perché questo sta ricevendo piuttosto consensi e sarebbe già al 5% destinato insomma pare a crescere. Quindi insomma lui dice alla destra di stare molto attenti e di valutare tutto, e quindi di non escluderlo, perché chiaramente se no la perdita per lui è quasi certa. I carabinieri hanno effettuato una serie di controlli a tappeto, dai quali sono emersi un arresto, due denunce, due patenti ritirate, quindi continueranno anche in questi periodi estivi, quando le città si svuotano e quindi i malviventi non vanno in ferie, sempre pronti insomma a delinquere, a rubare, a spacciare e quant'altro. C'è poi l'allarme di Parma per quanto riguarda la povertà, anche qui insomma l'Emporio di Parma e la Caritas sono sempre in prima linea per sfamare chi non ha un piatto caldo, un piatto di pasta, e praticamente sono stati distribuiti 5.000 pasti in più, 5.000, non sono pochi rispetto all'anno precedente, quindi 5.000 persone in più che non hanno da mangiare. Per quanto riguarda invece la nostra zona, Salsa, è scoppiato ieri un curioso incendio in Via Volta, qui pare che sia stato provocato dai tendoni di un balcone, si sono poi le fiamme e il fumo propagati anche all'interno della palazzina, e quindi sono intervenute sul posto ben 3 squadre di pompieri, 2 di Vigili del Fuoco di Firenze e 1 di Parma, rimasti impegnati a lungo, e ci sarebbero state anche 6 persone lievemente intossicate che sono state trasferite al pronto soccorso dell'ospedale di Vaio per accertamenti, comunque insomma non hanno riportato gravi conseguenze, perché hanno respirato insomma sembra un fumo ma in minima quantità, invece i danni sono piuttosto ingenti per quanto riguarda appunto quelli delle intaccati dalle fiamme del rogo. E dei primi accertamenti pare che siano partite queste fiamme dai tendoni di un balcone, quindi insomma massima attenzione quando si buttano cicchi di sigarette, quando si fanno insomma delle cose con delle fiamme e del fuoco, perché insomma poi sono anche tendoni o di telo di plastica, quindi sono facilmente infiammabili. Per quanto riguarda invece Fidenza, sono partiti i centri estivi per i bambini 3-6 anni, per quelli più grandi insomma centinaia di posti, e il primo luglio partiranno 3-6 anni, ci sono 415 posti per i più piccolini, e il quartiere generale sarà la scuola Rodari. Insomma, il comune ha investito 160.000 euro per quanto riguarda i centri estivi, e quindi un bel servizio che offre il comune alle famiglie nel periodo estivo quando non ci sono le scuole, quindi in tanti sarebbero in difficoltà dove portare bambini. C'è poi stata una serie di tentate truffe telefoniche fra i fidentini. Un fidentino, Guido Vacca, ha spiegato che è stato contattato al telefono da uno che gli ha detto che la sua macchina era stata usata per una rapina in una gioielleria del centro. Lui ha ascoltato, in un primo momento ha detto quasi quasi stavo pensando che fosse vero, poi ho capito, ha detto che era un inganno, però dopo insomma ha detto che lui ha chiamato il 112, gli hanno detto per l'amor di Dio attacchi subito, e hanno ricevuto un sacco di segnalazioni di fidentini contattati insomma con varie scuse per al fine insomma di dare dati sensibili e di derubarli. C'è stata poi al centro Ex Masello una conferenza, cos'era il PC, sono intervenuti il senatore Vasco Errani, che hanno analizzato con i testimoni storici fidentini cos'era il PC di una volta, insomma, quindi c'era anche un folto pubblico che ha assistito a questo interessante incontro. Ricordiamo poi che prendono il via una serie di tortellate questa settimana per San Giovanni, chiaramente quella degna di attenzione, quella in via Bacchini, che è benefica, perché il ricavato sarà destinato all'associazione Gioca Amico, che opera all'interno dell'ospedale maggiore pediatrico, e quindi anche qui grazie all'amico Marchinetti dell'associazione Copernico ci sarà il tortello del sorriso. Le spese sono già tutte coperte da sponsor, quindi il totale intero verrà interamente devoluto a Gioca Amico, insomma quindi una bellissima iniziativa, non è che parte del ricavato una parte, no, qui intero, perché le spese, bibite, gelati, tutti insomma, i tortelli, hanno già i salumi, hanno già gli sponsor, ha pagato tutto. Quindi un plauso veramente a questa associazione e a Marchinetti. C'è poi il Circolo Anziani, che si rende protagonista di un bel gesto, perché apre la sede, quella bellissima sede nuova lì in Via Ariosto, nella sede Girasole, apre nelle ore pomeridiane la sala climatizzata agli anziani che non hanno il condizionatore a casa, quindi poveretti, con questa calore insomma sarebbero in difficoltà, per cui questi andrebbero a prendere con il loro pulmino, li porterebbero lì nella sede e li accoglierli per tutto il pomeriggio, dove insomma potrebbero stare al fresco in tutti i pomeriggi della settimana. Per oggi è tutto, vi auguro una buona domenica e un caro saluto.
1: Grazie a Silvana, grazie infinite, sempre precisa. Libano, proseguono i raid del macellaio Netanyahu, altri 7 morti. Nessuno ferma quel criminale boia, ma nessuno riesce a fermarlo. Trump, come dicevamo con Silvana, torna ad attaccare Giorgia Meloni. Giorgia Meloni stavolta controbatte, perché è stata toccata nel pomo d'Adamo della Meloni, quello della popolarità, che insomma dopo un evento di vannacci sta diminuendo un po', tolgono un po' di qui, un po' di là, ed ha controbattuto subito a Trump dicendo: pensa alla tua popolarità, eri al 50, lo metto io, 53%, sei sì e no al 13%, perciò se si andrebbe a votare adesso, il nostro Trump non troverebbe e non sarebbe certamente in pole position per poter diciamo diventare presidente. Come ho detto già dall'inizio e lo ripeto, oggi il 21 di giugno inizia l'estate, manderemo un po' di caldo in Africa, perciò attenzione, come dice Giorgio Mora, caldo italiano in Africa, non caldo africano in Italia, al contrario stavolta. I nati oggi hanno un forte desiderio di indagare, esprimersi, pensare ed aspetto della esistenza umana. Spesso sanno maneggiare bene il denaro, fortemente orientati al successo, hanno una spiccata tendenza a prendere decisioni con autorità. Nella loro vita sentimentale sono molto passionali, ma dimostrano anche riflessione ed autocontrollo. Con grande entusiasmo e la voglia di riuscire che li caratterizza, superando qualsiasi ostacolo e nel loro cammino si possa intrapporre. La loro personalità invece è molto occupata quasi sempre in posizione chiave della famiglia, nella vita, ricordiamolo, professionale, sociale, tendono a dare il meglio, ogni tanto è giusto che però si concedano un meritato riposo. I pregi: è critico e sensuale. I difetti: scarso autocontrollo e molto molto autoritario. Come sarà il tempo oggi? È inutile dirlo, sarà una domenica di cielo sereno, poco nuvoloso, molto caldo, consueti annuvolamenti pomeridiani cumuliformi in Appennino nel pomeriggio, zero termico a 4500 metri, temperature minime più 23, massime più 38, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti una buona domenica, un buon proseguimento d'ascolto.
2: Notizie flash.
3: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Non è solo musica, è un'emozione di più.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: Radio Monte Canate.

0: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
1: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
0: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
1: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Eccoci, siamo arrivati, la voce della pubblicità,
2: la voce degli inserzionisti di Radio Montecanaro.
1: Pubblicità su misura.
2: Montecanaro, pubblicità su misura.
3: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
4: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
0: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: Cuore matto che ti segue ancora.
0: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
6: Che ti vuole bene.
0: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
7: Volare.
0: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi.

Continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta. Buonasera.

0: Almanacco del 21 giugno.
1: Il santo venerato oggi è San Luigi Gonzaga, morto nel 1591, celeste patrono della gioventù cristiana.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Luigi.
1: I Franchi avevano un nome personale attestato fin dal V secolo che suonava Lodwig, da cui per forma dotta ci è arrivato il nome Clotobeo.
0: Il suo significato era dato da Clod, cioè gloria, più Vig, battaglia. Lodwig significa quindi colui che è glorioso in combattimento. Da questo personale maschile, i gallo-romani hanno tratto la forma Lois, poi diventata Luigi, che naturalmente rimane sempre colui che è glorioso in battaglia. A guardare.

0: Basta gettare uno sguardo sulla carta geografica per rendersi conto delle immense difficoltà che dovettero essere superate per la costruzione del canale di Panama.
1: 50.000 uomini, molti dei quali italiani, vi lavorarono fra enormi disagi e pericoli, creati non solo dalla natura dell'opera, ma anche dal clima malsano, che costò la vita ad oltre 16.000 uomini, per la maggior parte uccisi dalla febbre gialla.
0: Il primo progetto del canale fu quello del francese Ferdinand de Lesseps, che aveva portato a termine un'altra impresa grandiosa, la costruzione del canale di Suez.
1: Nel 1881 iniziarono i lavori per il taglio dell'Istmo di Panama, sotto il patrocinio della Compagnia del Canale, diretta dallo stesso Lesseps.
0: Ma pochi anni dopo, l'impresa fallì miseramente. Per parecchi anni il lavoro fu abbandonato, finché nel 1903 il Panama si staccò dalla Colombia e proclamò la sua indipendenza.
1: La rivolta era stata finanziata da gruppi americani che vollero in cambio la concessione di scavo e di gestione del canale a tempo indefinito.
0: Nel 1904 gli scavi ripresero e l'opera venne portata a termine in 10 anni. Il 15 agosto 1914 il canale fu aperto al traffico.
1: Ma a causa della Prima Guerra Mondiale l'inaugurazione ufficiale venne rimandata. Essa avvenne il 21 giugno 1920.
0: Venezia, 21 giugno 1980. Dopo il summit dei 9 ministri della Comunità Europea, si apre nella città lagunare, tra imponenti misure di sicurezza, il 6° vertice dei paesi più industrializzati d'Occidente.
1: Il presidente Pertini riceve sulla banchina della Giudecca O'Hira, Trudeau, Schmidt, Giscard, Cossiga, Carter e la Thatcher. Immancabile la foto di gruppo.
0: Londra, 21 giugno 1982. Dopo la vittoria nelle Falkland Malvine, un altro avvenimento accende l'entusiasmo degli inglesi. Lady Diana, consorte all'erede al trono d'Inghilterra Carlo, dà alla luce un maschio.
1: Particolarmente apprezzata dai sud

0: Di Sua Maestà, la scelta democratica di far nascere il principino non a Palazzo Reale, come tradizione, bensì in una camera di una clinica a pagamento.
1: E in chiusura vi parleremo dello stupefacente signor Roxy Blackwell, che nel giugno del 1977 all'Amy Bingo Club di Plymouth ha suonato un motivo della durata di 2 minuti e 11 secondi con 75 strumenti musicali.
0: Anche per oggi abbiamo concluso. Appuntamento a domani 22 giugno per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ed eccomi qua, buon appetito, buon caldo anche. Stiamo spingendo tutto il caldo in Africa, perciò sappiatelo, voi africani vi stiamo mandando tanto tanto caldo. Un buon appetito data l'ora, buon tutto, buon ascolto naturalmente, ma più che altro data l'ora il buon appetito. Abbiamo l'appuntamento con la nostro Liscio e Folk, ho sentito che qualcuno ha già fatto la richiesta, la Norma, altri sugli SMS hanno fatto le loro richieste e io cercherò nel modo più completo di esaudirle. Abbiamo poi i giochi, vedo che il nuovo gioco, anzi Enrica, quando indovinerai, perché senz'altro sarà Enrica a indovinare per Salso Maggiore, siamo a due punti, due giorni, dove è stato il primo centro edile di Salso, insomma dove, ripeto, un grande centro edile, grande centro edile dove si appoggiavano tutti per costruire Salso. Costruire Salso in toto. Enrica, ho la foto, quando indovinerai poi ti darò anche la foto. Ti fotocopierò il tutto. Dov'era il centro edile, il primo centro edile a Salso? Perciò pensateci, da lì, adesso c'è il centro edile di Diego, il centro edile del grande amico Cattani, ma molto prima di lui c'era un altro centro edile, si può dire ha costruito Mezza Salso, ha permesso di costruire Mezza Salso. Poi abbiamo il Fidenza fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi via Micheli. Quali sono questi due modi? Abbiamo poi il disco quiz, qui peggio che andar di notte, perché mesi che non riuscite a capire qual è il titolo, perciò Anna, mi appoggio a te, che tu fai delle domande inutili, posso dire inutili, perché io chiedo il titolo del brano, tu mi chiedi chi lo canta, mi hai chiesto, è vero? Per aiutarti o meno, ma per l'aiuto c'è l'orecchio, senti quello che io batto, la cuffia, c'è l'orecchio, non c'è il perché, fra l'altro la canzone, non svelo i miei segreti, può averla lanciata, se a Sanremo, un maschio, una femmina, un complesso, insomma, chiedo, Anna, tu sei l'ufficio complicazioni, non io, poi ne parlerò con rumore, chiedi, è l'impossibile, perché io ti chiedo solo il titolo di questo brano, che a me piace tantissimo e è un brano favoloso. E poi veniamo al rumore. Anche qui è Anna, spero che sei in ascolto, eh? Anna, mi hai contestato stamattina, prima ancora di sapere la risposta, ma buon Dio. Buon Dio, tu che sei di chiesa, vai, sei andata a messa poi stamattina, ma come fai a contestare un qualcosa cui non sai cos'è? No, adesso, Anna, se no lo ripeto, magari quando hai mangiato la pappa, che poi ti farò, vabbè, lo chiederemo perché vorrei una risposta. Mi contesti, poi la farò dopo. Adesso mi interessa farvi ascoltare il rumore. Scandito bene, non è ampliato, non è abbassato, è un rumore che in tanti, tantissimi, migliaia di persone, migliaia, Salso Fidenza, Parma, in Italia milioni di persone hanno già fatto più volte al giorno di Più Bello Io. Poi ne parliamo. Per Salso abbiamo 2 punti, per Fidenza, rumore, per il disco quiz abbiamo 3 premi e 30 punti. Adesso je m'en vais, ecco qui, non c'entra niente questa sigla. Adesso vado immediatamente a proporvi il completamento almanacco di oggi.

Eccoci qua, eccoschi. E oggi è San Luigi Gonzaga, religioso a mio zio Luigi dalla Tana, buon onomastico anche se non mi può più sentire. Nino D'Angelo, Nino, compie 69 anni. Il famoso Michel Platini, calciatore d'altri tempi, 71 anni. Il principe William, il primogenito del re Carlo III d'Inghilterra, compie oggi 44 anni. Quante persone compiono gli anni? Giro la mia paginetta e vado in bicicletta. Chi nasce oggi? È una persona molto entusiasta, estremamente orientata al successo, passiamo, avrà una certa tendenza a diventare un po' però autoritario. Non sapendo quando l'alba arriverà, tengo aperta ogni porta. Emil Dusken. Il sole è sorto alle 5:34, tramonterà alle 21:15, luna crescente si leva alle 13:02, cala alle 0:54. Il proverbio del giorno: se fa freddo a San Luigino, San Luigino, fa caldo a San Paolino, Veneto. Veneto, è un proverbio veneto che me non mai senti. Passiamo alla curiosità del giorno. 1963, il cardinale Giovanni Battista Montini viene eletto papa con il nome di Paolo VI.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre, schietto e sano, Radio Montecanate, per chi ama la vera radio, la vera grande radio. Ed abbiamo anche intanto la baita, tutti lo sapete, alla baita c'è di tutto, c'è il fresco in omaggio, alla baita c'è il meglio, alla baita c'è il parcheggio per le vostre auto, buona cucina, contattare il fresco, ripeto, dato in omaggio. Prenota alla baita allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo sempre Agata, Agata che cerca casa, è una delle tre meravigliose sorelline, l'ultima che cerca un'adozione, 347 03 61 628. E non dimentichiamo i due gattini di 2 mesi e mezzo che cercano casa, 2 cucciolotti, 2 mesi e mezzo, sono sulla mia pagina Facebook. Contattate il 329 71 15 598. Ed ancora ricordo a tutti voi che il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Prossimo appuntamento è domenica 28 giugno. Per prenotazioni e informazioni contattate il 339 20 03 835. Poi abbiamo oggi pomeriggio alle 15:30 presso la gelateria I Portici ci sarà Roberto Mancuso che presenterà il suo nuovo libro, ricordo, un libro, Il Borgo dell'Appennino, quello bello, bello, bello. Presenterà un libro alle 17:30 ed abbiamo Calicanthus Piante e Fiori, composizioni, piante, fiori, prenotazione per qualsiasi tipo di logicamente avvenimento, evenienza, c'è sempre Calicanthus, che ricorda a tutti voi che oggi pomeriggio è chiuso, così è chiuso tutte le domeniche al pomeriggio estive, le domeniche pomeriggio estive sarà chiuso Calicanthus. Qual è il bellissimo e carinissimo pensiero del giorno, senza allusione alcuna? Vi dice il veramente: non sempre chi tace acconsente, a volte chi tace è semplicemente stanco di dare sempre, sempre, sempre le stesse spiegazioni a chi non vuole capire. Bello. bello, dai, bello. Insomma, chi tace dice consente, no, chi tace dal volte il tes, perché chi ti ha davanti non capisce, non arriva a capire quello che gli dici nel modo più assoluto. Ed abbiamo i 252 anni della Guardia di Finanza festeggiata alla grande con il nostro Presidente della Repubblica, con un messaggio per l'anniversario che manda alla finanza una qualcosa di eccezionale. Ricordiamo che ABI crescono i prestiti sempre più, e qui le famiglie e imprese sono aumentati i prestiti chiesti alle banche del 3%, perciò non è che vada tanto bene come vogliono farci credere. Passiamo invece a notizie proprio dall'ultima ora. Ricordiamo a tutti che abbiamo notizie per quello che è Senago. Un'auto, pensate, un'auto si ribalta. Un'auto è ancora, come ogni sabato e domenica, muoiono giovani. Nel corso di Acqua di Lombardia, Senago, 3 morti, tutti 17enni, 2 ragazzi e una ragazza, conducente della vettura 19enne indagato per omicidio colposo stradale aggravato. Sarebbe all'alcol positivo, era ubriaco, perciò aggravato, mettetelo in galera. Vigili del fuoco, sommozzatori hanno liberato i giovani dall'auto, 6 feriti, con traumi a multipli, noi paghiamo, lì perché le assicurazioni non pagano mica, l'ospedale, le assicurazioni pensano a incassare. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica, conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, ricordiamolo, ed è volato in un canale. Vola in un canale, ha ucciso. Una serata in un locale a Lenate di Milano. Perciò è un tratto buio, ma questo non preclude che ci sono stati i morti. Mentre invece abbiamo scontro tra Autosov, 17enne, viaggiava insieme ad un amico, è morto, l'auto con targa svizzera ha fatto l'inversione a U, è scappato, perciò vedete che anche gli svizzeri sono abbastanza delinquenziali, occupanti sono fuggiti, ma subito ripresi con le telecamere. Fortunatamente in Svizzera non fanno queste cose. Un giovane promessa del ciclismo, soli 15 anni, è morto dopo essere stato investito da un'auto, incidente nella frazione di Pressano, comune di Levis in Trentino. Gazza stava scendendo verso Valle in sella alla bici quando è stata investita. Mentre giungeva a un'auto in direzione opposta, sbalzata oltre al guardrail, è morta sul colpo per caduta a diverse decine di metri. Come vedete, insomma, caldo terrificante. Sono 8 le città a bollino rosso e 27 centri urbani a rischio. È atteso picchi di 39 gradi in questo weekend, perciò è qualcosa di devastante. Mi piace molto, molto l'iniziativa di Fidenza, grazie a Silvana che ho sentito, che hanno a Fidenza stanziato 160.000 ero per mettere al fresco, portare un po' di sollievo agli anziani in una struttura addirittura con tanto di pulmino che possano passare il pomeriggio con l'aria condizionata. Questo, complimenti Davide, è molto bello, è molto molto molto bello, ho apprezzato tantissimo. Svizzera, primo round di colloqui americani Iran, ma c'è sempre di mezzo Trump, sapete, il falsone di giornata, quello che dice. Del resto la Meloni deve consolarsi, di balle quel presunto presidente, ne ha detto anche per il Papa, ricordiamo quando ha detto il Papa l'ho fatto eleggere io. Pensate le bugie che può raccontare, l'infamia, un presidente americano, come a dire ho vinto la guerra in Iran. Ma che guerra hai vinto in Iran? Lo stretto di Hormuz è ancora chiuso al traffico, ha deciso, prima non si pagavano i pedaggi, adesso si dovranno pagare anche dopo questa guerra i pedaggi, mentre invece il macellaio Netanyahu continua a uccidere e tutti stanno, gli idioti stanno, chi comanda il mondo, a guardare, stanno a guardare che quell'uomo macella il popolo di Israele. Netanyahu aveva ordinato lo stop, ma l'esercito continua ad massacrare e a uccidere. Scozia, fermato un esaltato islamico che ha assaltato in Scozia, perciò diciamo siamo in un mondo di criminali, 36 anni incriminato ad Edimburgo a seguito di una serie di violenti attacchi per islamofobia, venerdì hanno causato il ferimento di 5 persone, come vedete ce n'è di tutto un po'. Domani è lunedì, avremo un cielo ancora sereno, poco nuvoloso, molto caldo, zero termico a 4500 metri, con temperature minime più 23, massime più 38, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Abbiamo la prima richiesta di oggi, che è per Pia di Parma, non Pio. Con la comparsita passiamo subito al tango. Ecco una cosa che ancora voglio ricordare, l'ho detto più volte stamattina, domattina nella prima parte del mio programma non sarò presente fisicamente, i programmi continueranno, saranno i soliti programmi di Radio Montecanate, ma il sottoscritto non sarà in presenza, perciò ci sentiamo poi, se nulla succede, domani alle 12:40, non sarò in diretta domattina. Via, vai, via.

0: Olè, olè. Anna, mi raccomando, appena sei in ascolto, fammelo sapere, lo sento da una telefonata, eventualmente in segreteria, perché vorrei colloquiare, vorrei capire da te dov'è già la ne parleremo poi dopo. Anna, quando sei in ascolto, a me, sai che l'ho già detto stamattina, ma eri assente, eri a messa, non mi piace parlare alle spalle. Io sai che sono uno molto franco, spero sincero, e mi piace guardare nelle palle degli occhi alle persone quando parlo. Vedere chi cade prima lo sguardo. Abbiamo invece come si chiamano, vale un punto, Anna, guardiamo se sei in ascolto, come si chiamano i due aeroporti, o perlomeno dove sono i due aeroporti milanesi? Come si chiamano i due aeroporti milanesi? Chi arriva a Milano in aereo sbarca in uno o nell'altro aeroporto? Come si chiamano i due aeroporti milanesi? Linate e Malpensa. Linate e Malpensa sono i due aeroporti milanesi. Vedo che, se non l'Anna lo sapeva, non è ancora in ascolto, sta mangiando gli spaghetti alle vongole, perché vorrei con l'Anna colloquiare un momentino, e vado con la norma di Vincenzo Bellini.
1: Message. All message. Play back.
2: Ciao Vittorio, sono Norma. Ti faccio un invito alle Nelle, alle Gazzelle, alle Dilette, tutti gli ascoltatori, Filippo, Marca, tutti i miei amici qua, e faccio... Ti amo ancora di Franco Bastelli. Ringrazio di tutto, ciao ciao.
0: Benissimo, stacca sempre il telefono. Norma, ti amo ancora. Bastelli!

0: che questi condizionatori firmati FAE rendono da matti. Pensate, qui alla radio ho un condizionatore sui 27 gradi, 27 per non, non sono quello che mette il condizionatore a 20-22 gradi, eppure c'è freddo, quasi freddo. Complimenti alla FAE, veramente quando fanno le cose le fanno a regola d'arte. Allora, adesso abbiamo, ho sentito che c'è l'Anna, finalmente poi abbiamo anche il suo brano. Adesso guardiamo chi c'è al telefono, ma è inopportuna la telefonata perché ho il gioco. L'ho tralasciato questa mattina, l'ho detto che l'avrei ripetuto. Sono per voi dal sabato 4 premi, non 3. Oggi è domenica, 4 premi e 30 punti. Ah, beh, è la Silvana, sì, la Silvana che la dedica poi a qualcuno, poi la sentiamo in diretta. Allora, Silvana, poi senti la mia locuzione con l'Annetta, è la grande Anna, grande, grande Anna, mitico Anna. Adesso chiederei, Silvi, mi dici una bella canzone. Stamattina abbiamo fatto la famosa canzone. Dov'è il foglio? Eccolo qui. La famosa Folle Banderuola di Mina. L'ho detto che Mina e Celentano per me sono un tutt'uno. Quando menziono Mina, menziono Celentano e viceversa. Allora, chi mi dice una canzone, non le canzoni strane che trova Anna, eh? Anna, sapete che andarmi a trovare è quella canzone di Mina che in 45 anni di radio, 43, di radio non avevo mai sentito in vita mia, insomma vuol dire ufficio vero. Grande ufficio, complicazioni. No, canzoni che conosciamo tutti. Allora, chi me la dice una canzone di Celentano? Guardiamo, così cancello la registrazione che l'ho tenuto da questa mattina. L'avevo detto che l'avrei tenuta. Stavo mettendo in onda. Allora, una bella Anna. Cosa ti viene in mente di Celentano? Una bella canzone di Celentano. Tu che ieri hai giocato, hai 4 premi e 30 punti. Eccolo qui, guardiamo chi è. Pronto?
1: 24.000 baci.
0: Sono 24.000 baci che l'ha cantata insieme a Little Tony. Ah, anche l'Anella aveva diritto al premio importante. Eccolo qua, Lio.
1: Si è spento il sole.
0: Si è spento il sole. Chi l'ha spento? Perché? Pronto?
1: Una confessa.
0: Non ho.
1: Problema di Celentano, confessa.
0: Ragazzi, adesso ditemi. Io 40, l'ho mai sentita la canzone? Silvi, no, non vi coinvolgo. L'ho detto che è l'ufficio complicazioni. Confessa. Iniziati, va bene, dai. Insomma, lei, se non sì,
2: Allora, azzurro.
0: azzurro, bella. Claudio, bella, bella, bella, bella. Pensate a quale poi confessa. Fa vedere se ce l'ho sul computer. Intanto voi telefonate. Guardiamo se ho confessa di Celentano. Mamma mia. Ma lei è di tutto il contrario di tutto. È contrario di tutto. No, Silvana, poi mandami un messaggio, dimmi se ricordi la... Io no, veramente non la ricordo, la canzone come quella che ha trovato di Mina. Lei è abituata a fare le cose complicate, brava. Ah, ti voglio bene per questo, perché mi dai mo... Senti qual è la canzone, sentite qual è?
3: È come un rock.
0: Il tuo bacio
3: Il
0: è
3: tuo
0: come
3: bacio
0: il
3: è
0: tuo
3: come
0: bacio.
3: un rock.
0: Pensate che
3: Il tuo
0: Silvana,
3: bacio è come un rock.
0: il tuo bacio è come rock. Si
3: Il
0: suona, è
3: tuo bacio è
0: stato
3: come
0: il
3: un rock.
0: primo
3: Il
0: grande
3: tuo bacio.
0: successo. Basta, rompermi il Bali, dai. È stato il primo grande successo di Celentano. Come si chiama? Atmos. Come si chiama quella canzone là? Vabbè, che poi ormai me la sono fin dimenticata, che è importante. Allora, andiamo con la norma, la nella.
4: Ciao Vittorio, sono
0: Ciao
4: l'Anella.
0: Nella.
4: Ringrazio sempre la Norma e gli dedico un tuo brano. Grazie Vittorio.
0: Allora, Nella, va bene. La porca vacca, è per l'amica Nella, dedicato all'amica. Norma di Vincenzo Bellini.

meglio un porca mucca, mucca. Ed andiamo con un'altra domanda facile, facile, facile. Sapete dirmi chi ha per la milionesima volta, milionesima, vi regalo un punto. Guardiamo se la nostra Anna lo ricorda. Anna, lei che ricorda le cose difficili, poi le più facili gli scappano, ma le difficili lei li sa. Sai dirmi chi ha lanciato la canzone? La canzone Piccolo Fiore? Scritta, l'hanno scritta e lanciata. Chi? Per tutte le altre versioni, poi c'è stata l'invasione di questa, tutte le orchestre di Liscio l'hanno messa in programma, l'hanno adottata, adattata al loro repertorio perché è un riempipista. Quante volte l'ho fatta questa?

0: un anno se si va a votare, non so ancora chi è il personaggio cui darò il voto. Pensate in quale situazione mi trovo. Ci passiamo la voce in tanti amici, con Riccardo, con Walter, per vedere se si assesta un pochino. Ma ripeto, il tutto è plausibile. Veniamo invece alla, mi giro un attimo, la canzone del, ripeto, è tutto opinabile, come ripeto la mia opinione sul fatto di che chi ha scritto questa canzone, però è molto più bella, per esempio quella di Ringo, è stato uno dei primi ad adottarla, Ringo Story. Adesso sentiamo l'Anna, perché così Anna, un attimo blocco le linee, perché ti interrogo.
1: Buongiorno Vittorio.
0: Ciao Anna.
1: Sono tornata da Nizza.
0: Sì.
1: Senti, mi fai oggi Criminal Tango.
0: Criminal Tango.
1: E per il rumore, quello posso. Per il rumore ti direi che stai tagliando un bastone con la testa. Va bene?
0: Va bene, Anna.
1: Ciao, ci sentiamo.
0: Anna, se va bene per te, va bene anche per me. Però, Anna, è la risposta. Uè. Guarda che messo un lucida botta, e mi ha dato la risposta che ieri, Anna, e te mi ha data ieri la risposta che è anche. Uno che, secondo te, sono io che spiego male gli aiuti o sei te che non li capisce, come dice il proverbio stamattina? Guardiamo se mi contrabbatti. Ma hai fin detto una risposta che hai già dato ieri, con un'accetta uno che taglia un bastone. Perciò una certa categoria. Anna, dimmi dov'è che sbagli. Anna, aspetta. Dimmi dov'è che sbaglio negli aiuti.
2: Ma sono sempre gli stessi aiuti, qua va a darne un altro, cosa vuoi che ti dica? Ieri avevo la febbre, si vede che ho ripetuto.
0: Stella, ma non devi preoccuparti, Stella, t'ho sentito ieri che avevi una voce adesso hai una voce pimpante, meglio della Tepaldi e meglio della Callas, hai capito? Ascolta, Anna, ascoltami bene, una certa categoria di persone, perciò non può essere un boscaiolo, una certa categoria, anche se è una categoria il boscaiolo, eccetera. Abbiamo detto una certa, lasciami parlare dopo il perlite, voglio farti capire bene, perché voglio che sei tu a vincere, perché sei la più brava e tenace, tutti lo dicono, lei arriva dove gli altri non arrivano, perché nel modo, ascolta, perciò una certa categoria di persone, qui l'hai capito, lo fa più volte al giorno, ma Anna è una categoria vasta, perciò non uno che rompe un crackers o uno che batte una bistecca, sono in pochi che rompono un cracker o una bistecca, sono migliaia, centinaia di migliaia, milioni, in più non è stagionale, in più non è di più, occasionalmente tante altre persone occasionalmente lo fanno anche loro. Di è più è to manca che dica cos'è il rumore, porti a sé tutti. Parla te, dimmi Stella.
2: Quasi, ci manca solo il nome del rumore, ma io non ci arrivo.
0: No, ci arrivi, sei tenace, Anna, sei troppo tenace.
2: Amici qui sulla luna, ma si vede che sono mica venuti giù. Cosa vuoi che ti faccia?
0: Va bene,
2: quando arrivano te lo dico.
0: È meglio la salute. No, dimmi un altro, dimmi. Dimmi se hai un altro rumore da dirmi che vuoi changer, Vuoi cambiare? Dimmelo pure, perché l'hai detto ieri quello del... Niente.
2: È un coltello.

0: Lazzo che taglia, è un
1: coltello. Ecco, Anna, un altro aiuto che ti do. Lascia stare le cucine, va bene? Lascia stare tutta la cucina, i coltelli, la roba, lascia stare, pensa, è solo per te, la roba che taglia, lascia stare, c'entra niente, perciò pensa agli aiuti non chiesti, Anna, criminal tango, peccaminoso, vai, Fred! Grande Buscaglio,
2: vieni piccola, piccola che ti
1: Anna,
2: distruggo.
1: Vieni che ti
3: allacciamoci
1: distruggo.
3: Nel tango,
1: Anna, sente
3: bella
1: che roba
3: del tango, questo tango galeotto all'amore ci legherà.

0: Chiedo scusa, colpa mia, eh. Stavo cercando un qualcosa per Silvana, colpa mia. Lo ammetto, Anna, hai visto che lo ammetto, però l'ho trovato, sono riuscito a trovare. Intanto vale 3 punti. Anna, guardiamo se almeno sai dirmi chi ha scritto questo Criminal Tango. Chi l'ha scritto? Criminal Tango, la musica, parliamo della musica. Le parole poi sono state aggiunte dopo da Locatelli. La musica di Criminal Tango vale 3 punti. La scritta 15, 20. Piero Trombetta, non Piero di Pietro, ah no, quello è Pietro di Piero Trombetta, era facile per noi, Anna, noi che sappiamo, so che l'Anna non ha chiamato perché era coinvolta direttamente, ma lo sapeva l'Anna, lo sapeva. Ed andiamo con Silvana.
1: No, new message. All message. Play back. Ciao Vittorio, dedichi per favore a Lisi, Angele, Maura, Romagna mia. Grazie, ciao.
0: Allora, la metto nella versione che piacerà senz'altro a queste ragazze meravigliose. Lui, a me, anche a me piace. La versione la fa da Dio, Jovanotti con Romagna mia, dal vivo.
2: Fammi un valzer. 1, 2, 3, 1.

0: meravigliosa canzone e meravigliosi tutti voi. Bellissima canzone.
1: Bella, bella, bella. Altro che insieme a Sole Mio, che è l'inno meridionale della italiano, Romagna Mia, l'inno settentrionale che tutti conoscono e tutti cantano quando la bozzi la canti negli spettacoli. Allora, chi mi sa dire, vale un punto, che ditta pubblicizzava il famoso anatroccolo nero Calimero? Qual era la ditta che pubblicizzava con Calimero l'anatroccolo brutto e nero? Invece era bello e pimpante, mi piace quando adesso la pubblicità, mamma mia, i miei vanetta che labara anche in la pubblicità. Pronto?
2: La mia lancia.
1: Anna,
2: la sì. Mia
1: Anna Enrica, mamma mia, quelle ragazze qui si ricordano bene la mia lancia, perciò Anna ed Enrica, andiamo, Anna 16, Enrica 40, Enrica 40, bravissima, sta raggiungendo l'Enrica, no, è 40, chiedo scusa, 40 Enrica, sì, ah no, sì, perché ha vinto, è vero, ha vinto il malloppo di punti, sì sì, 38, 39, 40, no no, è giustissimo, andiamo con il prossimo brano, che è bravissima, brava, brava, brava. Andiamo con il prossimo brano, che è un'altra vostra richiesta, sempre graditissima, per Irma, la grande Irma, con Anonimo, questo brano, Parlami, parlami, parlami. Lei è professionista.

0: vedova d'arte, è la moglie del grande maestro, mio maestro, fra l'altro, Delino, che abbiamo suonato insieme in tanti night. Diana Park, Delfino, il Kruger, l'Arena del Sole, tanti, tanti, tanti night, bellissimo questo brano, bello, grazie Irma. Attenzione, voi che amate la pubblicità, vale 2 punti. Chi mi sa dire l'interprete della pubblicità Cinar Carciofo dei Caroselli? Chi è stato quel famoso personaggio che pubblicizzava il carciofo? Un conto a un finocchio, un conto a un carciofo. Allora, chi si ricorda il... Mamma mia, dai, eccolo qui, 2 punti li diamo, l'ha trovato. Brava Enrica, Ernesto Calindri, il grande e brava Enrica. Brava Enrica, va in testa alla classifica con 42 punti, Ernesto Calindri, lui che pubblicizzava il carciofo. Adesso c'è l'Anna. Anna, un attimo.
1: New message.
2: Ecco cosa mi è venuto in mente, Vittorio, che secondo me ha stretto il tappo del lavandino dopo aversi fatto la banda. Il rumore sarebbe il tappo del lavandino. Grazie, se lo vuoi lo dici oggi, se lo
0: No,
2: vuoi
0: no, lo dico oggi, Anna, per te questo è altro. Io voglio... Allora, Anna, sono curioso molto. Io che cerco di aiutarti nel modo... qual è la categoria di persone che toglie un tappo a un lavandino? Tu, quale, no, per vedere se hai capito cosa intendo dire, c'è una categoria di persone che lo fa più volte al giorno. È vero? L'ho detto da sempre e lo dirò sempre. L'ho detto, c'è una categoria, obbligatoriamente lo fa più volte al giorno. Ma qual è? Dimmi. Qual è la categoria di persone? Eccolo qui, Lana. Voglio capire, sì? Sì, ti
2: Sono quelli che lavorano in mezzo agli altri, si lavano la faccia, si lavano la faccia nel lavandino e togliono il tappo.
0: Ma che categoria di persone sono quelle?
2: Sono i ristoranti, nei ristoranti c'è chi serve,
0: Ho capito.
2: camerieri.
0: Grazie. Ecco, questa è, grazie Anna, è la teoria di Anna. Bene, not comment, logicamente. Uno che toglie un tappo, che sia un cameriere, che faccia il bagno, che... No, è vero, Anna. Non è una categoria, uno che fa un qualcosa, è come aprire e chiudere una porta. Anna, cerco di farti capire molto semplicemente, non sono categorie, quelle occasionalmente io apro e chiudo una portiera, apro e chiudo una porta, ma non sono una categoria di persone, occasionalmente faccio questo. No, se qualcuno mi dà del coglione, io me lo prendo e mi corregge, ma molto volentieri, anzi, mi do del coglione, coglione, coglione. ho detto qualcosa di sbagliato fra categoria di persone e uno che fa un rumore occasionalmente? Uno che apre una porta magari con una chiave, occasionalmente apre la porta, ma che categoria? Vedo che collimate tu l'ultimo brano, con l'Anna è come le noccioline, con l'Anna una mi tira l'altra, Anna ti voglio tanto bene, ed abbiamo la polca Miseria che dedica Angelo e i suoi 30 gattoni a Roberto Boerio di Ivrea. Vai!

0: bene, vale 3 punti, ve li do molto volentieri, rimango nella pubblicità, poi vado con la pubblicità, poi andiamo tutti a Salso e a Fidenza. Come si chiamava? Anche lui purtroppo è scomparso. Come si chiamava il famoso uomo in ammollo della pubblicità? Parliamo sempre di Caroselli. Chi era l'uomo in ammollo? Chi era il famoso uomo in ammollo? Si è tenuto le pizze, eccolo qui, vale 3 punti, li merita tutti. Brava Anna, brava. Ma Anna, dimmi, Anna.
1: Il marito di Betty Corti, c'era.
0: Fra, mai buttato. Volevo colloquiare Franco Cerri. Ah, marito di Betty Curtis. Ma chi ti ha suggerito? Ti ha suggerito secondo me? Non lo so, può darsi. So che Franco Cerri è stato uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi. Franco, 3 punti, brava Anna. Chi ti ha suggerito? Bravo, a me non interessa chi suggerisce o no, basta che indovinino. Franco Cerri è noto. Devo guardare, Anna, ti confermo, 17, 18, 19. Bravo chi ti ha suggerito, per non è farina del tuo sacco. Grazie. Uè, lasciatemi dire le cose, se mi dici delle cose fuorvianti, facili, cose più difficili, insomma. Non credo che sia. Adesso guardo se è stato il marito di Betty Curtis. Vado con la pubblicità.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
3: Le grandi emozioni che ti dà Radio Montecanate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti.
2: vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
4: Bene, torniamo all'Anna. Anna, ancora una volta vedi che il sottoscritto non dice le cose a vanvera, come pensi tu, per gli aiuti che ti do, per il rumore, quando ti dico che le cose semplici non li sai e quelle difficili riesci a indovinarle perché qualcuno te li trova, come per Franco Cerri. Tu dovevi tacere, Franco Cerri, basta, ti avevano dato il suggerimento, hai vinto e non nulla da obiettare, ma se tu mi metti vicino marito di Betty Curtis, logicamente non sapendo quella cosa, io vado da buon truffolone, da buon tartufone, perché ha un bel naso, a nasare. Ma non è il marito, lo dico a te, che ti ha suggerito, Franco Cerri, l'ho detto, è uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi, quello confermo perché è dato mio, ma il marito di Betty Curtis è Claudio, non Franco, Celli, non Cerri. Perciò è gnimpasa, è vero, ecco perché bisogna prendere tutto con le pinze, quello che viene detto da persone insomma che sono un po' così superficiali nel dire le cose, mentre invece guardiamo sempre in via Malpeli, dove abita Silvana, dopo tanti anni ha chiuso i battenti una lavanderia. Chi sono state le titolari di quella lavanderia, anche lei chiusa in via Malpeli? Come si chiamava la lavanderia in via Brugnola, in via Marzaroli? A Sanso, come si chiamava quella lavanderia a Sanso, in piazza Brugnola? C'era una lavanderia a secco, via Marzaroli. Come si chiamavano le proprietarie della lavanderia? Lavanderia che ha chiuso i battenti in via Malpeli. Ecco il chi, sì?
5: La rinnova!
4: La rinnova dell'amico Luigi, del grande carissimo amico Luigi. Quanti anni Enrica ha lavorato alla Rinnova in un modo sublime, eccezionale. C'era Luigi e signora, la moglie, che adoravano l'Enrica per il grande lavoro che ha portato quella lavanderia. E voi a Fidenza? Erano le sorelle Bandozzi, sorelle Bandozzi. Allora, un punto stavolta, la lavanderia la rinnova Lo diamo, pensavo fosse facilissima quella di Fidenza, ecco perché ho fatto una domanda facile a Sasso, non è per agevolare nessuno, eh. Pensavo fosse di dominio pubblico, invece non lo è stato. Enrica che va a 7, bravissima, ragazzi. Non ci sentiamo domattina alle 8:30 se nulla succede. Voi lo vorrete, ci sentiamo domani alle 12:40 come solito. Ripeto, no, in diretta alle 8:30. Ciao a tutti, buona domenica pomeriggio.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La pubblicità è importante, aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu, Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante, aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala Radio Monte Canate.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Poi la la la la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita.
0: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
8: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni,

0: 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
1: Volare.
0: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596. Non è solo musica,
3: è un'emozione blu. Le grandi emozioni che ti dà Radio Montecanate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

fazzoletto d'erba accanto al grande fiume, che non si meravigliò mai del loro amore, come non si meravigliò che il bianco giorno riposasse tra le mani scure della sera. Poi lo seppe la gente del villaggio e per gli innamorati non restò che l'avventura di un disperato viaggio.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48.

0: 70%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Why are you
1: keeping me at a distance? Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
2: Dipinge la sua donna, la fa con gli occhi belli e col sorriso triste, lui la vede così. Credere nell'amore di un artista non è una cosa giusta, e chi ha provato ha pianto e non ci prova più. Il musicista è amico della notte e la sua donna

E chi di noi dirà per primo addio? Non sarò certo io, perché tra le mie rime questa frase non c'è. Ci son le rose di mille primavere e la tristezza

0: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale, pubblicità su misura.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte, sempre.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni, per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di

0: Ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti perioriali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6. Telefono 347-60-97-187.
1: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori, anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta, l'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15, frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAN 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta. Buonasera.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it. www.fecialfredo.it.
6: Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Giovanni e Ornella, che gestiscono direttamente la trattoria, propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie. Veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privato, chiuso il giovedì.
4: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
8: Let it rain over me. I'm feeling
1: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

il sale fa male. Passami il tempo non c'è. Passami almeno i momenti che ho vissuto con te. Passami il vino, lo mischio col sangue. Passami i sogni, gli metto le gambe. Passano stelle che inseguono il giorno e non sanno dov'è.

Dai, ci siamo? Fatto.

quella già che provo a sfogliare la marghettira per vedere se mama o non mama. Boh, mama, non mama, mama, non mama. Non ci sono più di petali,

Adesso provo con un'altra marghettiera. Mamma, non mamma. Mamma, non mamma. Mamma, non mamma. Mamma, oh, finalmente.

Per me vuol dire emozione al pensiero d'amarti. Per te

Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava sul mio seno, e lo scaldavo il fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio, e se cercavo di essere seria, per lui ero solo un pagliaccio. A letto mi diceva sempre, non vali che un po' più di niente.

0: spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
1: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
0: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.

Così giovane è un peccato che si sia così conciata. Si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non ho mai per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato che si è subito internato. Al congresso sono tanti, tutti medici e savi.

malato, so io come va curato, ha già troppo contagiato, deve essere isolato, sono sicuro ed ho le prove, questo è un caso molto grave, trattamento radicale, quindi

è qualcosa che nel mondo non va. Tu sei de, tu sei de, tu sei de.